0: 7 Abomination. Lati ya lagbata jake jado le Nigeria. Ema pe 0916062653. 0916062653. Uruko money januamo 24-7 Abomination. Gubiga. Ijawa ijawsi. Always guiding.
1: Bene, ijawa ijawsi, always guide, no ni. Se wari bugwe yi ti eba fe di alagbata. Fule sheton shebogi 24-7 Abomination yi. Namba yi, o nani ke mwapi. 091-60-62-62-53. Eje mpele kansi. 091-60-62-62-53. Tu, oturi bami ina, ta tumwa padi.